sani da ga ri da di da di ri sani te ga ri da di ri sani pa da ri sa di da te ga ri da ni da ri ri sani da ni da di ga sa ri ni sa ga ri ri sa di da ma pa da pa da ni da di sani sa ri ri ga ga ri sa